0: Influenza.
1: Influenza. Influenza.
0: Hello, Putti e Lajos.
1: Influenza.

Influenza. Influenza. Influenza. Influenza. Influenza. Influenza.